Ce mi picrepi, picrepi, mo di salse ti chevi. Ce mi si truevi, si truevi, rogor smavne si chevi, da me ti vi rascirde. Oppure rogor zirde, da sceni nazi ti tevi, squa samar tal scintevi, da me ti vi rascirde, da me ti vi rascirde, da me ti vi rascirde. Meti vin stat qua ma starcia, c'è mi pugher su mi tevi. Meretta tankunda ikka kra, tkuli sceni pizzevi, da meti vi rascirde. Uhure progor msirde, ak sceni nazi tite, sva samar tal shintevi, da meti vi rascirde, da meti vi rascirde, da meti vi rascirde.